Così te ne sai te nota che si siete. Kama kawaida isu anet kumabindo atiak taja family.